0: Hanno conciato la fama.
1: Sono in mira di fama nuova.
2: Sono davanti delle pietre.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta.

0: Mama non lo può dire.
1: C'è una speranza da cugnata.
2: Sono Maria de Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta